0: Mama dipinena bitswa ka hore nge mnandi mthandazo kwakya hore be mashuma mabedi a metsorobedi metsotso ka mara hore na ya bobedi Mama di ntitsetsa 086000 3084 Mama di ale mongwa ya re phamisang dimana letsatsi reng ka jeni
1: mantswe a gothatso go mphagamise
2: tshula moya wa
1: le nane o nna dikalane le mvolo
0: Mo mamedi moeng dumela.
3: Dumela veli.
0: Dumela mmele kae?
3: Ha monate le kae?
0: Ha monate mme wa ga mme ke mangoletsa le kae?
3: Ke malibu go moketse mo na vere ko mo machabeng veli.
0: Re feti mana le tsatsi mme malibu ru.
3: Ke mana le tsatsi Jeremia. Ha o la masuna mararo, a ne tshimi raro. Ke mana ke a boraro.
0: Jeremiah 33 verse 3.
3: Verse 3, thank you ntate. Ke malibu go moteki mo na vedi mbololo.
0: Ao me malibu ru ya leboa hore phamisitse ka jeno.
3: Ku ka ya le buile ke nna tletsa tsile monate vedi.
0: Bye bye mamia. Mame di Jeremiah 33 verse 3. Ke ona me malibu ra renga mbololo. Ke ya le phamisa le mo mamedi ka jeno.

mamedi ba wa tla ha manate Jerusalem a ntsha jo khalefo ya modimo ke le bitso la pina ba re ba mashuma mabedi a metse tsile tse metse tso pele wa tla hora ya bararo mamedi ka jeno wena ya sautwang mphamise mema le buru o re phamisitse ka Jeremia ya magau ya mashuma mararo metse meraro timana ya bararo me itsa ke phehla buka ka mona o re bitsa ho nna me ke tla o araba ko bontsetse kgolo letse patilweng tse o sa ditsebeng ai mama di kitimane matla ha holo me lo ena ka jeno ha o bitsa ho yena ese ga ga o araba empa botata ke hore mamedi rona batho ha re bitsa ho yena re tatela hore a arabe re re ferlo ke mamello era re hweletsa jwalo ka ha re bitsang ho nna re tatela hore ntate modimo a arabe hang hang e hona le maemo e reng ha o mo bitsa hang hang a arabe a o bontshetse kgolo tse patilweng tse o sa ditsebeng fela ho na le maemo a mang mare ngwanaka ke a utlwa wa mpitsa o labalabela gore ke arabe fela nako a iso dumele gore ke arabe e mahanyane o bane le matilena le o reng ke o bulele lona ha e so ka e ba lahao nako nngwe ke lahao fela nako ha e so be yona momamedi di lalume ditshehlo marumo a ka phaposing eo batlang go kena go yona ha o so ka o ba boemong ba ore o ka tobana le ona ke ka hona momamedi le ha ka araba ka mora le motse e hlano empa o tla utlwisisa gobane nako e nngwe a nka nako e se ka ka re thusa ka jeno la bobedi bekeng momamedi a le o re fa maatla ore re utlwisise tsela ya gae le tsela eo a arabang ka teng mme a ile o tlosa gatelelo re bang le yona ka lebaka la ntho tsa lefatshe gore ei ke nako batho ba re tjena e-e mamedi o e buile o qetile gore bitsa go nna mme o tla o bontsha mme a le re bontsha le bana mamedi ba tshehang le rona empa e le dira go rona e itibile temanena fela mamedi ke a leboa mashoma mabedi a metso e meraro pele wa tla gora ya boraro ga ke kgutlha ke tla bowena mona go le sedi FM Rebecca Malope or my mother.

mo mamedi wa mafube ke faza mahlomo la ba hakala ke ya reng morena abelelona re buetsa re bala ho exoda khaulo ya le shume le metso e supileng te maneng ya le shume le metso e mehlano moshe aha ha aletara ai rea libitso la Jehova nise ho bolelang Jehova ke flaga ya rona phetolelong engwe le bolela hore kholo ya rona ke ya Modimo Jehova nise Jehova flaga ya rona Jehova kholo ya rona ba Israele ba tobane le ba amaleke ntweng sephetho le ditlamorao tsa tlholo ya ntwa eo di ne di sa itshetleha matleng a sesole empa ho ne ho itshetlehilwe ho phahamiseng matsoho a mmushe le boteng ba Modimo Hobane nere ha Israele e phahamisitse matsoho a mmushe Israele e ne e futuwa ka matla empa nere ha matsoho a mmushe a ya fatshe ke ho fokola e be ba direng ba ne ba hlasela Arone a le lehlakoreng la hae ho mo tshehetsa ho thuseng ho phahamisa matsoho ho ne ho tla tlholo Bebele se re Mojeba wa halitara a re lebitso la yona ke Jehova Nise ho bolelang Jehova ke tlholo ya rona kapa ke flaga ya rona sena ke sehopotso sa hore Modimo ya re lwanelang dintwa tlholo ha re e fumane ha re seke ra nka credit moo credit e seng ya teng ditlholo tsa dintwa tseo re di fihleletseng Jehova ke Jehova Nise sa rona ha re phahamiseng matla a Modimo ka wananela ka teboho re phahamise hore Hines ka mohau wa hae Hines ka phunyeletso ya hae Hines ka mehlolo ya hae re ka be re sa fihlella moo re leng teng ha re phahamise re phahamiseng flaga ya lehodimo ya matla a Modimo e leng Jehova Nise goba re dumelle ke re momamedi wa radio mona Israele e hlola ntwa e soka e phahamisa lerumo e soka e hlasela ka mokgwa wa ntwa empa matla a Modimo a ne a dutse ho mmushe e ne ra phahama e be tlholo e ba teng ntumelle ke re ka etsahala Modimo o etsa ditse tse kgolo kasheko re batho re tseba ho rapela kgutlela Jehova Nise o lebohe tlholo ke ya hae kasheko re hodisitse bana ba graduateile ha re so ba lebohele Modimo bana ba sekolo le pasitse kgutlelang ho Jehova Nise Modimo wa ditlholo tsa rona ka Jesu Kriste morena wa rona

0: ka thabang
1: ke phone ya mosadi e mong le mong ka ba wa hao
0: o nkile nako a ngwala fela
1: tati phone ya mosadi ufe go ba nna
0: ya mona ka o tiba
1: na ona phone ya monna ke ba
0: leng why fata
1: le password a ke fata
0: why fata
1: ipinya why ipinya phone ya go
0: batho ba nka nako ngola
1: re a e sebedisa re fata re a e sebedisa phone ya go
2: Na kontsa tahlelwa bophelong mo hao e ka pa matsidiso a maholo wena wa lokela o tobana le mathata di chelete bakeng sa o lahlelwa ke mong ka wena o le mong go di sega di plane tsa le patlo tsa clientele di lefa kontane ho reng tse 24 o ka sireletsa maloko a 13 planning e le nngwe go kenyeletsa le bana ba bararo ka clientele ho re ke plan fela o fumana phomolo moyeng o tla fumana airtime ya 200 rand ha o kenya claim di plan di fana ka double accident cover mme e kenyeletsa chelete ya dipalangwang dijo le ya pulo ya lejwe enke ka jeno ho bobebe ha ho hlahlobo tsa bophelo ha ho tlatswe di forum sms lesedi ho 34774 ho 34774 Clientele Life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo. Ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng.
3: Leseria FM. A ke mole.
4: Ka jeno re tlotla boinelo ba ntate Nelson Mandela. Sebedisano le Lesedi FM.
5: I sincerely thank you.
4: Kongresi etse merero yohle ya tsa thekolohelo. Ke molelwa.

0: Me refiero a questo che mi lasciano regalo su e a Borropon che Naman è che Mahu SMK a Region però Mone Pionce Chatawale Major Laser a Region Africa Borara con Panape Region Osali regalo se l'ho fatto regalo Borropon The Biggest Money Tribe da qua Breakfast Show Oscambo Mr. MBO Buka Arco para que digo sale ora que pasa el oficial ora que probo con nam kaka kada boy se me dice que pensé ile tore
1: abre se me sale ser el fm ntse re hopotsana fela ore kgwediena ya July e ke National Savings Month kwa no Africa bo ra ke na kwa re motho ko shebe ore ntse o khwae khwaela o beabea ore ha o ka ha ba ube ebe hona le motla balela teng o tla opola ore Benjamin Franklin o natsho are a penny saved is a penny penny earned joala re tse monete ba hore ka nnete re di shebe tshelete tsa rona re kate gona ditsa majwang nna ke monono ke a usola khazana a re kopane radio ng hape hosane.

0: Hasmohe mamiti motle re bua le ntate Tiro Senukwane yena ke tax practitioner ibile ke managing director mona ho C Tax Advisors. Sansa leteng mohaleng kwano ntate Senukwane dumela ntate.
1: Dumela le tlhona le kae?
0: Ke phela ntate o phela hantle.
1: Ke phela hantle mme tlhona.
0: Ke a leboha.
1: Thank you,
0: Ntate Senukwane, ke yona nako kgwedi ena ke yona ya go gotisa dipampiri tsa lekgetho. Re a tseba gore batho ba bang ka nnete o fumane gore motho o motle mane ka nnete go SARS ebile SARS ya o tshelelanyana. Ba bang ka nnete o fumane gore a ikgona ga se nako e ntle ena go bona ga ba fumane leto jale. Re tlo bua ka taba botlhokwa ka jeno, go na le dikhoutu tsena tseo le di sebedisang mona go taba tsa lekgetho. Jale ke batla mohlomo mosebetsi emong ya fumanang IRP 5 a utlwisise gore na dikhoutu tseo tsa di bona mo tokomaneng eo di bolela eng a ko dihlalo sentate le gore di bolelang.
1: Ke a leboa mmetholwana le bamamedi ba lesedi kaofela. Dikhoutu tse re buang ka tsone ga utlwa ka nako tsena go na le nako e rotin ke di-IRP 5 di a ntshiwa, di fuwa basebetsi kaofela ke di-employer tsa bone. Jwale ntho e tshwanetse basebetsi ba utlwisise bona, selemo le selemo ga o thola certificate sena o tla tlhokomela gore go na le dikhoutu. Dikhoutu tsena di kala ka di bontsha bo meputso jwalo jwalo le gore no tšhelete eo e leng gore o e thotse selemong go pota le tšhelete e le gore no lekgetho e patetswe lekgetho ke

0: kenda de thuri o mametse tholwana moletsane le nanelo la ithlabolle ha re ithlabolle
1: ho di matla ho rakya le shumele motsomong ena ke tsebeletso ya lesedu SABC re balwa ditaba ke ntsane rantwa.

0: Ditropo tse fapaneng, dinako di fapane, bophelo le bona bo potlakile. Empa plan ya stokvel e tlameha ho tswela pele. Mme ka FNB app, ditho kaofela di kgona ho bona tjhelete. Bulang FNB stokvel account ka mokgwa wa digitale. Motho le kae kapa kae fela. Le kgona hore mmoho le bona ha tjhelete e kena le ha e tswa ka nako e le nngwe.
1: Ho baneng tjhelete e tlameha ho bonwa ke motho a le mong? Ka FNB digital stokvel account, ditho kaofela di ka bona moo tjhelete ya stokvel e yang teng ho FNB app. Tjhentjhelang ho digital stokvel ka FNB kajeno. FNB, thuso e fetola dintho tsohle. Ho na le dipehelo. FNB ke lekala la First Rand Bank Limited. Moabi wa tshebeletso tsa ditjhelete le dikadimo wa semolao.

Ke lebohile haholo ho tholwana Moletsane ka lenaneo la Itlhabolle. Ha jwale lenaneo le kenang ke la imatlafatse harampa motsheare. E re pele re o fa ditaba tseo re o tshwaretseng tsona ka jeno, re tle re fetele ho ntsane ra ntwa ho balla ditaba tsa hora 12.

Fontaine motse wa di rosa. Berenye so singangata, manga unge pilunya Free State. Lesedi FM le fumane ha bonolo le khubula 89.9. Kapa kenang ho SABC Plus F. Ke molelwa.

0: robo le skota jalo mamedi metsotso ka mora hora ina ya bo tselela ho bolo di tlosa di ba tsama tshaba le tsona di teng metsotso nyane e mashume a mararo ka mora hora ina ya bo tselela empapile go bela di tsebentsa rona e re fete ka monang
1: e se ile nako ya ho etsa haholo.

dik phate kahle a ko mphe mozuzu ono fela wa tsa kitla tshwara mona divang ntho di tla ba tsepa ntho di ne pahale ke Musa ngivumele ndivumele ka lokho ho ra ke abro bong tshebeletso ke ya lesedi go le gotla lena la gaso la Afrika Borwa ditaba tsa ho ga abro bong ge di balwa ke tsietsi mohwala di mokubung.

0: Ponto wa selepo le rato la hao ke nako tsane le ponto wa selepo pitso tsumane le sedi fm ke mole
1: mosebetsi la beng se palangweng ho sa tsotelle hore o hokae le sedi fm lena le wena re qhuba bosiu ho le sedi fm.

Mosadi, mamela pinina kamo yelang hamana tegati. Bala hai watana chino tatsivore, rina kunzani, zempia huru na kunzabu sheshella. Kipina ebisangaroke, light of my life.

0: Lenanong la RQB.
1: Lenanong la RQB, tsebeletsong ya lesedi. Ke itse re ntse re le mona.
0: Kgweding ena ya mohale ntate Kgoli Hlahla Mandela. Tong re fane ka tshehetso le kutlwelo bohloko ho ba hatelletsweng. Kgema le lesedi FM. Ke molelwa.
1: Ke molelwa tsebeletso ya lesedi. Tse amang setjhaba.
0: Ditaba tse amang setjhaba. Ona le ponto wa selepo. Lenanong la RQB. Ho lesedi FM fela.
1: Momamedi wa tsebeletso ya lesedi. Ho tsena tse amang setjhaba. Ditaba ke tsena. Lelapa le setse le tshwile haholo mane Soweto profenseng ya Gauteng. Ka mora hore titjhere ya sekolo sa mathomo e dilemo di 27 a tlalehwe a bitile ngwana ya dilemo di 12-year-old daughter. Mamedi, lelapa Soweto mola le itshwere dihlooho ka mora hore ngwana wa bona dilemo di 12 a tlalehwe a bitilwe ke titjhere dilemo di 27

0: Lesedi FM ke molelo. Di theoha dikalaneng le mvololo Autia Strada. O Lesedi FM fela.
1: Lesong ha di theoha dikalaneng le mvelimoloi. Lesedi FM.